so ku da baru buru da baru baure da fraternity we so adaki yemmo kuro baure ko no bara ti amo kuro ana e gere mini seyin kore kore sin mo so ko seni soki ya duare we so baure kuro wow be kuro

ati se odun yi koja to pe nigba na era na e to ti ku kura agbe si abe table ti ayin oloko ka a fe ko tan be e ba pe awon ran bi won ba tun po omi ni fun odun ti o wa lo koja la ri ose meji koja to ba tuku e le fi rase si wo a ko se ki ako be a o mare tin yo era na kura ati gbe si bi kan ati bi pe ko ni tan sugbon o ti n pare lo bayi ayo ni fun ale ojo ti lu lagba ti lu wa obe oni se la ki bu wa musumi pe e ko ojo ti ni alaji ibrahim silwa kin o alaji alpa useni akin pelu dile yin o alaji agamasa buna kish alaji musa mahmud alaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrahim silwa kin o espe ilaji ibrah